0: personaggio Nathana a cuore forte
1: sarò un amo che agaccio molto nere
0: per cacciere un po' male
1: sarò un amo che agaccio molto nere
0: per un coccione.

0: BIB Musika.
1: Barikiwa studio.
0: Mavo jangolo.
2: Mechera tek jiario kene emaloso.

0: chiemo. Puyo maravilla, jomo da kachana. Puyo maravilla, pinmo timo chiemo. Lokati dwaronge gebe yudore uyoma. Lokati dwaronge gebe nwangore uyoma.
1: Ikobo!
0: Rech maglinyo be yudore uyoma. Butamari linyo be

Chabani muro demba konyo tano mame. Chabani muro demba konyo tano mame. Ajo gangi sabala muro malo.

che gonne è a tomaro a che gonne è a tomaro a o mino butto docta ah sam kadul bonya kwana docta rest in peace sip nai kedo matek e la donya te lo kio me kuon e mama uor lungo oce musula aliki alex vini kwa ngiemos wabiro yudo ke mwadwaro e ila wangiemos ilu wangiemos okego ne atu